0: Ien Tierprojekt Jünen Nektar wien oder su Grand Projekt Popcorn Opera bie in Pink Planet oder quen non-deutsch Universum Multifar. Ad schier wien eque Konzert ad esser quasi per totals Sens. So enter in eine non-deutsche Präparation, ade da osie Novella Jünen Nektar 30 Jahre, schriver nove Musiker, produzi Videos, präparat tot quen ki drove per promover in nief Projekt, aisi osse a schi lunch a la Bibi va Planze legra sin ki va lieber.
1: Ma è mal legno tirare mai spero quasi des la prima ad spe blers blers ons che che posso dirci suonare in mia patria de l'engiadina per quoi che la pop con per quella della fama se grande per suonare a scuola io se con la luna nectar po dai na cominciar la EP e la tour a scuola
0: Ad oz eisie schilonsch le nove canzun duce sön san installas in todels mietz busaivels ad e quella canzun dati osa elen tire lunghezie tirnus.
2: Duce sön, o ti duce mo meint, o ti sanche na tir sön.
3: Las minutas romanches.